0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: Continuo a domandarmi perché Babbo Natale ci abbia mandato il segnale delle due adesso che siamo arrivati al 10 maggio, praticamente fra poco si aprono le porte.
2: Ciao,
1: dell'estate.
2: Ciao, Filippo da Concorezzo.
1: Concorezzo.
3: Ciao, io sono Katia da Como.
1: Ciao.
3: E vi ascolto dal 1990.
1: Ma che bella. Mua.

0: all'ascolto. Tra poco si torna indietro nel tempo con i ricordi dal 1994.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
11: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
12: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
13: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox!
14: Dopo aver venduto più di

0: 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vacuum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Disco Radio. Siamo pronti per farvi tornare indietro con i ricordi. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History ogni sera e ogni ora un disco dance storico. 1994, Corona, The Rhythm of the Night.

0: me l'ascolto. Tra pochissimo vi diamo qualche info per qualche bel evento nelle nostre città, proprio dedicato alle mamme.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
4: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€ fino al 10 maggio, solo con 1€ club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: della tua città
1: e anche social.
2: Auguri e buona festa della mamma, domenica 10 maggio, tra poco vi diamo qualche info, qualche idea per trascorrere una bella giornata nelle nostre città con la vostra mamma. Adesso la musica, Lady Gaga, c'è.

0: 99 siamo tornati finali. Taylor Swift, Lady Gaga, Poker Face, quella con cui abbiamo aperto il giro delle 4, una decina di minuti prima delle 11. Festa della mamma, una giornata bella da festeggiare con la propria mamma e magari fare qualcosa di diverso dal solito. Domenica milanese si tinge di festa e accoglie la festa della mamma, per l'appunto, con tantissimi appuntamenti e iniziative dedicate alle mamme e alle loro famiglie. Un solo giorno speciale per festeggiare una figura così importante non basterebbe mai, ma questo lo sappiamo. Certo che stare insieme è un ottimo modo, no, per celebrarla. Oggi al Castello Sforzesco i più piccoli potranno partecipare ad una visita laboratorio pensata per creare insieme alle proprie mamme un oggetto speciale ispirato alle antiche arti decorative. Ancora il Museo Archeologico di Milano invece propone un'esperienza immersiva per bambini dai 6 ai 10 anni che potranno trasformarsi in piccoli romani e condividere un viaggio nella Mediolanum antica insieme alle loro mamme. Sarà un giorno dedicato al gioco, alla fantasia da condividere con tutta la famiglia e farsi aiutare dalla propria mamma a scoprire un'epoca lontana. Per una festa all'insegna della scoperta e dell'arte non vanno perse anche le opportunità speciali nei musei che nella giornata di questa domenica 10 maggio accolgono le mamme amanti della cultura che vogliono vivere una giornata diversa dal solito. Per questo la Pinacoteca Ambrosiana offre ingresso gratuito alle mamme accompagnate dai figli per scoprire i capolavori senza tempo della collezione donata alla città dal cardinale Federico Borromeo. Per l'occasione sarà visitabile anche la cripta di San Sepolcro. Alle Gallerie d'Italia le mamme accompagnate dai propri figli possono approfittare di un ingresso ridotto speciale per scoprire le collezioni artistiche ottocentesche e novecentesche custodite al museo. A completare questa grande proposta, al MUDEC, Museo delle Culture, si può partecipare a Slow Art, un laboratorio speciale che unisce visita e pittura. Vi aspetta un percorso tra le collezioni del museo con un focus sul femminile nelle diverse culture seguite da un'esperienza creativa su tela. Un'occasione perfetta, no, per condividere il tempo di qualità e lasciarsi ispirare insieme. Festa della mamma, per cui auguri a tutte le mamme, a quelle all'ascolto, che sono un dono prezioso, insomma, che vita sarebbe senza la mamma, sono degli angeli e quindi li custodiamo nella maniera più assoluta sempre e comunque. Ragazzi, auguri davvero a tutte le mamme da noi di Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
3: Tra poco si chiude la nostra prima ora insieme delle 4 che come sempre condividiamo nel fine settimana. Buona domenica, che state facendo là fuori? 3 9 3 8 103 000 per i vostri messaggi. Adesso la musica, anche Gordo.

insieme delle quattro che condividiamo in questa domenica 10 di maggio, giornata dedicata a tutte le mamme. Auguri a tutte quelle che ci sono in ascolto in questa mattina. Le 11 e un minuto. Domenica mattina partita con un cielo piovoso, almeno qui su Milano. Fatto sta che lo abbiamo detto, non è una giornata di festa. Infatti ancora una volta auguri a tutte le mamme, quelle che festeggiano oggi una giornata incredibile, doni preziosi da festeggiare praticamente tutti i giorni. Ma oggi insomma c'è un motivo in più. Adesso la novità, ripartiamo.

ieri, d'altra parte sabato sera ci sta tutta. Prendetevi un po' di tempo per andare sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita nella sezione dedicata al Music Club. Lì su discoradio.it, votando la musica che vi piace di più, portate a casa i premi ai nostri gadget. Adesso Alan Walker.

0: accendono in questo istante. Arrivate nel posto giusto, al momento giusto, perché tra poco si torna indietro nel tempo. Un disco dance storico dal 2003. State lì.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Torna l'appuntamento su Disco Radio con la storia del ritmo. Un disco dance storico ce lo prendiamo come sempre ogni ora dal passato. L'extended version tutte le sere a partire dalle 21. Adesso

0: a tutte le mamme, com'è per voi una giornata felice? Dai, diteci gli ingredienti, 393-800-3000, tra poco ve li diamo anche noi di Disco Radio.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Stiamo per darvi gli ingredienti e il segreto di una vita felice, sarà possibile sì oppure no, intanto diteci per voi che cos'è la felicità. Adesso 4 senza interruzione, si riparte da Lady Gaga e Docci, questa è Runway.
6: From Disco to Disco Weekend.

0: indietro nel tempo fino a toccare il 2004, Pops and Scar, Mirage. Stasera la luna, c'era Queen of Chinatown, Shape of You, la voce di Ed Sheeran. Abbiamo aperto con Runaway, Lady Gaga. Abbiamo chiesto proprio a voi, i nostri ascoltatori, di dirci se secondo voi esiste un ingrediente oppure un modo per trovare la felicità. È difficile per vivere una vita felice, quali sono gli ingredienti secondo voi? Uno studio ha rivelato come dovrebbe essere una giornata ideale, da lì la base per costruire una vita felice. Gli scienziati hanno identificato un equilibrio preciso di attività giornaliere per essere felici. Ognuno di noi è perennemente, va detto, alla ricerca di una felicità personale, anche se non sempre si riesce a trovare la via per raggiungerla. La frenesia, ovviamente, del mondo moderno, gli impegni di lavoro, i ritmi di vita spesso sostenuti, a volte ostacolano, no, il raggiungimento di un benessere psicofisico e poi la tanto agognata felicità. Recentemente proprio un gruppo di ricercatori, attraverso uno studio, ha elaborato una formula per raggiungere l'obiettivo. Secondo gli scienziati dell'Università della British Columbia, la felicità non è un concetto astratto, ma un traguardo concreto che si può raggiungere cambiando le proprie abitudini di vita. Lo studio ha elaborato la struttura di una vera giornata perfetta, che consiste in una serie di attività svolte con tempi proporzionati tra di loro. Allora, andiamo con ordine. La giornata tipo comprende 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, quindi insomma magari con i colleghi, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per i pasti e bevande e 6 ore lavorative. A ciò si aggiunge meno di 15 minuti di tragitto per andare al lavoro e non più di 1 ora di tempo passata con i dispositivi digitali. Bella vita, direste. Il lavoro, se limitato a 6 ore, contribuisce positivamente al benessere quotidiano, poiché mantiene una routine attiva senza diventare opprimente. Già qui non ci siamo, perché la maggior parte di noi lavora 8 ore al giorno. Interessante notare che un tragitto breve per il lavoro può effettivamente migliorare l'umore. E te credo, se ti imbottigli, mi viene da pensare, a Milano 1 ora e mezza all'andata e 1 ora e mezza al ritorno, è ovvio che arrivi a casa nervoso. 15 minuti è davvero una fortuna, eh? Gli studiosi hanno inoltre rivelato l'importanza della socializzazione, che però deve limitarsi alle 2 ore quotidiane, poiché oltre questo limite non ci sono benefici significativi sulla propria felicità. Trascorrere il tempo con gli amici è comunque positivo, per il proprio umore. La gestione del tempo sui dispositivi elettronici invece si è confermata cruciale. Trascorrere molto tempo davanti agli schermi non produce felicità, ma anzi contribuisce a diminuirla, influenzando poi negativamente la qualità della giornata. Anche i benefici dell'esercizio fisico sembrano avere un tetto massimo, circa 5 ore settimanali sono ottimali, ma chi fa 5 ore di sport alla settimana? Bravi, comunque, mentre eccedere a questo non migliora ulteriormente l'umore. Direi che è una maratona, praticamente, al di là della cosa che ci piace molto, le 6 ore lavorative soltanto durante la giornata, i 15 minuti per raggiungere il posto di lavoro, insomma tutto il resto sembra molto complicato, ma il segreto della felicità c'è, esiste, bisogna solo metterlo in pratica.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
3: Noi e Trento
8: non esistono barriere.
9: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Ci siamo ragazzi, ancora una manciata di minuti prima di chiudere la nostra mattinata insieme. C'è il From Disco to Disco Weekend, ma nel pomeriggio andiamo fino alle 2, eh. Non vi mollo di un

c'è ancora tutto il pomeriggio insieme. Sulle 12. No, sono un po' titubante perché ci siamo arrivati praticamente una manciata di secondi prima. Dicevo, tutto il pomeriggio insieme, non con me, ma sicuramente col From Disco to Disco Weekend, perché io rimango qua fino alle 2, per cui abbiamo ancora un paio d'ore da condividere. Ripartendo dalla novità, c'è Lie to Me.

Abbiamo scelto Lie to Me, la novità che apre il nostro pomeriggio insieme, 12 e 2 minuti. Buongiorno e benvenuti su Disco Radio, anche a quelli che arrivano nel pomeriggio. Pomeriggio di relax per molti, molti di quelli che rimarranno tappati in casa oggi. Ci sta, almeno qui su Milano è una giornata pessima, cioè pioggia, insomma anche un po' di venticello, non fa neanche tanto caldo. Fatto sta che il relax ci sta, magari sotto la copertina un bel film Netflix, oppure in preparazione del pranzo, quello sacro della domenica, almeno per noi italiani. Un abbraccio come sempre anche a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando nel weekend e lavorano, ahimè, anche di domenica. Noi ci siamo a tenervi su l'anima, infatti, cioè beautiful. You make me feel alive again.

0: Accompagnarvi indietro nel tempo, lo sapete, ogni ora c'è l'appuntamento imperdibile con il Rhythmic History, tutte le sere l'extended version, ma adesso ci concentriamo a quest'ora. Tra poco si torna indietro nel tempo, 1992, vi ricordate che cosa facevate in quell'anno lì?
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento.

0: 100%. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
4: Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Disco Radio. Ci siamo, pronti a tornare indietro nel tempo. La storia del ritmo torna su Disco Radio. Adesso un disco dance dal 1992. Rosalla, questo Are You Ready to Fly?
12: Rhythmic History.

0: pronti a tirarvi in mezzo, come spesso succede qui su Disco Radio, per chiedervi una cosa. Allora, qual è secondo voi quella cosa che, fatta al mattino appena svegli, potrebbe renderci più ricchi senza saperlo? Ragazzi, allora sbizzarritevi al 393 800 3000. Qual è quella cosa che, fatta al mattino appena svegli, potrebbe potenzialmente renderci più ricchi?
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Calipic!

0: Gli scienziati non hanno dubbi, c'è una cosa che fatta al mattino appena svegli come routine mattutina ci potrebbe rendere più ricchi. Secondo voi qual è? 393-800-3000, Shawn Mendes, adesso, Stitches.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Lo chiudiamo morbido, il giro delle 4 senza interruzione con So Easy su Disco Radio, insieme a Cosa Resterà, gli Eiffel 65. Siamo tornati fino al 2002, tacca tacca, e Stitches Show Mendes ad aprire dal 2015 il nostro giro del From Disco to Disco anche nel weekend. Siete con me, Valentina Guidi. Gli scienziati non hanno dubbi, c'è una cosa che fatta al mattino potrebbe potenzialmente renderci più ricchi. E allora vi abbiamo chiesto, come sempre, tirandovi in mezzo al 393-800-3000, qual è secondo voi quella cosa da fare al mattino per diventare ricchi?
1: Ciao Disco Radio!
0: Ciao!
1: A me la cosa che mi fa diventare più ricca appena mi sveglio, sì, al mattino, è il bacio dei miei figli e il bacio del marito, perché è quello più prezioso. Poi lui sa come prendermi, sa come coccolarmi.
0: Amore!
1: Quella è la ricchezza oggi. L'amore, perché soldi non ne abbiamo, dice il marito.
0: Certo.
1: Da Costanza, Davide e Giulia da Milano, buona festa della mamma a tutti.
0: Ciao ragazzi, anche a voi. Allora ragazzi, che cos'è quella cosa che fatta al mattino potrebbe potenzialmente farci diventare più ricchi? Non lo dico io, ma lo dicono gli scienziati, a cui noi ovviamente senza indugi crediamo. Beh, dedicarsi del tempo sotto le coperte, ci siamo intesi, iniziare la giornata sotto le lenzuola non migliorerebbe solo l'umore, ma potrebbe avere effetti positivi anche su produttività e successo professionale e lavorativo. Infatti, secondo diversi studi, l'attività intima al mattino stimola il rilascio di dopamina, testosterone e ossitocina, sostanze collegate alla concentrazione, motivazione e sicurezza personale. Ecco che arriva il risultato, ça va sans dire, no? Meno stress, più energia mentale e una maggior predisposizione ad affrontare le sfide della giornata lavorativa. Praticamente vai al lavoro con una marcia in più, questo ti rende più produttivo e questo ti fa guadagnare di più. Ci piace un sacco, no, questa cosa qua. Alcune ricerche hanno anche collegato una vita intima soddisfacente a livelli più alti di benessere e rendimento professionale nel lungo periodo. Tradotto, forse, siccome si parla tanto, no, di morning routine, quella vincente non è solo svegliarsi presto, bere il caffè, fare le cose con calma. Adesso c'è di moda quella roba lì della skin care, eh? No, bisogna iniziare prima. Dedicarsi del tempo sotto le lenzuola. A questo punto cambia più la giornata quella cosa lì che un bel caffè espresso? Ma diteci la vostra. 393-800-3000. Vi aspettiamo su Disco Radio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Ancora una decina di minuti prima di chiudere la nostra terza ora insieme e quindi arrivare dritti alle 2 del pomeriggio dentro nella nostra domenica al 393-800-3000. I vostri messaggi, Bebe Rexha, adesso New Religion.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Velvet, Black Eyed Peas, I Got Feeling, ad arrivare in fondo alla nostra terza ora insieme, appena iniziato il nostro pomeriggio alla radio, seconda parte del From Disco to Disco Weekend che come sempre continua fino a sera, fino alle 21 c'è musica bella senza interruzione da fare da sottofondo al vostro weekend. Per l'appunto, come sta andando? Ce lo fate sapere.

puntuali le 13. Abbiamo ancora un'oretta da condividere in questa domenica 10 di maggio. Ancora una volta auguri a tutte le mamme che sono all'ascolto. Pronti a ripartire adesso Zerb e Rita Ora.

Herb, Rita Ora su Disco Radio, così apriamo la nostra ultima ora insieme, 13 e 3 minuti dentro nel pomeriggio alla radio di questa domenica 10 maggio. Auguri per la festa della mamma a tutte le mamme che in questo momento stanno ascoltando la radio. Fate un salto, se avete un pochino di tempo in questo fine settimana, sul nostro sito discoradio.it per votare la musica che passa alla radio, quella che vi piace di più. Entrando nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, li potete scegliere e votare la vostra musica preferita. È la cosa bella che ogni settimana, anche nel weekend, vi potete portare a casa, se siete fortunati, i nostri premi e i nostri gadget. Io ve lo dico, provateci, chissà mai che vi portate a casa i nostri regali. Intanto la musica ad accompagnarvi in questa domenica che si fa là fuori, ce lo potete raccontare al 393 800 3000. Adesso Drop the Pressure.

0: ognuno ha i suoi. 2021 mi fai impazzire, Blanco e Sfera Ebbasta. 13:13 minuti, vi accompagniamo in questo pomeriggio alla radio, tra poco anche con un disco dance storico, perché vi portiamo indietro nel tempo fino al 1994. Non muovetevi da lì.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio. Un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più: per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Vi accompagniamo con la nostra musica come sempre anche nel fine settimana. C'è un disco dance storico. Allora, adesso indietro nel tempo fino a toccare il 1994.
19: Rhythmic History.

0: 31 minuti dopo le 13, non muovetevi da lì perché ne stanno arrivando 4 senza interruzione.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere in questa domenica 10 di maggio. Auguri per la festa della mamma a tutte le mamme in ascolto. Intanto ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione. Si riparte da Calvin Harris, c'è Release the Pressure.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Siamo per concludere il nostro appuntamento insieme. Le nostre 4 ore sono scivolate via anche in questa domenica. Tra poco non vi lascio soli in ottime mani con Robby Mistretta. Adesso Fisher, abbiamo scelto Rain.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: questa domenica di festa in cui si festeggiano tutte le mamme, quindi augurissimi a tutte le mamme che sono in questo momento all'ascolto. Non vi lascio soli, perché per le prossime quattro ore c'è Robby Mistretta,
1: il
0: che
1: mammo,
0: ovviamente è già arrivato.
1: Mammo. Posso chiamarmi,
0: sì,
1: il mammo per oggi.
0: Tu sei un po' mammo, è vero.
1: Sai che c'era anche la serie TV, chi la faceva? Iacchetti, forse, che faceva il mammo.
0: Guarda,
1: se non
0: che
1: ricordo
0: hai ragione,
1: male.
0: Sì, mi hai aperto un ricordo non indifferente.
1: Cioè, sul mammo di Iacchetti.
0: Dico, sul mammo di Iacchetti concludiamo così le nostre quattro ore insieme, vi va?
1: Dai, così. Ci piace così, le due precise.
0: Senti, un tempo bruttissimo fuori,
1: ma è
0: già,
1: il clima giusto oggi per fare le coccole con la mamma. Perché ti devi mettere lì sul divano, coccoline con la mamma.
0: Tempo da spa, diciamo, eh?
1: Ah, tu sei già sulla andata. Io dal divano, tu alla spa,
0: io
1: massaggi.
0: Sì, dai, almeno una cosa un po' più organizzata in casa.
1: Saunina,
0: sì,
1: oggi.
0: Sì, una roba così, ci piace.
1: Ah, non mi sto già rilassando, adesso mi sto già addormentando. Però abbiamo quattro ore davanti che iniziano con Madonna e Sabrina Carpenter.
0: Ciao Robby, ciao, ciao ragazzi.

Mazzana, Sabrina Carpenter, bella questa, tutta nuova. Si chiama Bring Your Love per iniziare le nostre 4 ore insieme, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, non era fatta a caso. Bring Your Love, prendi il tuo amore, oggi dallo alla mamma, lo sappiamo, le festeggiamo, le celebriamo insieme oggi per tutto il pomeriggio. Quando volete, messaggino al 3938103000, un augurio alla vostra o a tutte le mamme, noi lo facciamo sentire, ma adesso vi facciamo ascoltare anche

0: del 2015 fa il giro e torna a trovarci, si chiama Cool su Disco Radio. Siete come Roby Mistretta, ma soprattutto in questo primo momento, in questi primi spazi, con i vostri messaggi dedicati a tutte le mamme, anche a quelle che non ci sono più, giustamente dice Lil Biette, e quelle che ci guardano dall'assù. Mando un abbraccio a tutti quelli che si trovano in questa situazione. Saluto anche Antonio presso il circuito invece di Cervesina, dice: potete salutare Carlotta che vorrebbe fare un giro in pista e sta impazzendo per le auto che girano. Ma certo che lo facciamo, Carlotta, dai, vai su un'auto anche così a caso, bussa un finestrino, mi porti a fare un giro, me l'ha detto Roby di Disco Radio, non so se funziona però provaci.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK, scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo, buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Barassina 131.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. E qua riapriamo il cassettino dei ricordi. Torniamo nel 2003, io mi ricordo molto bene il pomeriggio ad ascoltare questa canzone su Disco Radio.

0: 15 Musetti all'Internazionale BNL di Roma. Appena terminata a Verona, Como ha vinto per 1-0.
1: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
3: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: abitudini dei milanesi, perché dicono che ne hanno 4 in particolare che fanno tutti milanesi. Le scopriamo tra poco, subito Lana Del Rey.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: weekend, quella che vivete il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 con me, Roby Bistretta, un po' bizzarra, un po' bizzarra. Ci buttiamo dentro un sacco di cose, le contiamo con tanta bella musica. Alla fine, dai, ci divertiamo. Ma sì che ci divertiamo. Guardiamo tanto sport, i vostri messaggi e anche le abitudini tech dei milanesi. Ma non solo di milanesi, quelli che abitano a Milano da una vita, che tra l'altro lo sappiamo ormai sono pochissimi, sono stati in 2 o 3, ma sono quelli che vengono da fuori e che nel giro di pochissimo tempo si fanno inglobare da questa città e diventano a tutti gli effetti tech milanesi nel giro di, cos'è, una settimana. Cambi le tue abitudini e il tuo stile di vita. Tipo, dicono che appena arrivi a Milano inizi a pianificare tutto, anche il tempo libero, ma non è perché devi essere fighetto, perché devi fare, usare l'agendina. No, no, dicono che sia una necessità. Milano, se non lo fai, non sopravvivi alla settimana, non porti a termine tutti i compiti. Poi ti sposti in base ai mezzi e non alle distanze. Questo mi fa molto ridere, perché dopo un po' dicono che abiti a Milano, tu non pensi, aspetta, io per andare là ho 20 minuti o mezz'ora. No, pensi, allora, io per andare là ho un tram, poi devo scendere, prendere la gialla, andare dritto, prendere la metro. E questa cosa mi fa impazzire. Dicono che mangiare fuori diventa normale perché si ha sempre pochissimo tempo e poi vivi per quartieri, perché all'inizio arrivi a Milano, vuoi viverti la città in tutto e per tutto, poi scopri, oh, ma è tanto grande, ho tutto nel mio quartiere, diventa una sorta di piccolo paesino. Fondamentalmente Milano è composta da tanti piccoli paesini.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazione.

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Abbiamo scoperto delle abitudini dei milanesi, ma passiamo alle vostre. Se veniamo nella vostra città o nel vostro paese, qual è quella cosa che dobbiamo fare o quel posto che assolutamente dobbiamo vedere? Dai, fatecelo scoprire al 393 800 3000.

0: Te la tengo io la mano, cara Jazz Clean, qui su Disco Radio. Si parla anche delle vostre città o paesi. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare o vedere quando veniamo a trovarvi?
1: Ciao Roby.
2: Ciao.
1: Qui a Bra, provincia di Cuneo.
0: Sì.
1: La tappa prima di tutto,
0: cosa facciamo?
1: È visitare la chiesa della Madonna dei Fiori, perché ha fatto tante grazie nel corso degli anni.
0: Okay.
1: E tante guarigioni. E poi la sua particolarità
0: è
1: lo sbocciare del pruneto in pieno inverno, anche sotto 20 gradi. Lei, questa pianta fiorisce fin dal 1400 ed è una cosa stupenda, bellissima.
0: Wow, ma che bello! Grazie Daniela, intanto le tre. Qui fino alle 18 lo sentite anche con le vostre voci, con i vostri messaggi. Io sono Roby Mistretta, vi accompagno in questo viaggio che si chiama terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ma che bello, mi ha incuriosito molto. Bra, sapevo provincia di Cuneo, ma non avevo una conoscenza approfondita. Grazie a questo messaggio di Daniela, insomma, mi ha incuriosito, soprattutto con questa fioritura invernale. Molto, molto bella. Dai, continuate a raccontarci qual è la cosa che quando veniamo a trovarvi nel vostro paese o nella vostra città dobbiamo assolutamente fare o vedere. Adesso novità, c'è Dio di...

0: cosa si fa o cosa si deve fare?
1: Mangiare le specialità di Parma, prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, torta fritta.
0: Sono già
1: e chi più ne ha più ne metta, dai.
0: Grazie Antonio, che giustamente però aggiunge anche c'è Piazza Garibaldi, il Duomo, il Battistero, però a me piace molto andare lì e pensare di assaggiare un bel prosciuttino di Parma alle 3 adesso ci starebbe un sacco.